0: típica cosa.
1: Pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani

sono andati in Cina, mi passano qui se non le parate, la Champions in Asia, mi parla anche lei, a tratti invece il Golfo Champions in Asia, mi parla

temas ali unì, tra amico bandera di escluso me un tempio, escluso me un tarareo, e con una salma che aveva la mia sinfonia, si dei

siamo insomma in paese che lo diremo noi non madre ci fanno gli spagnoli ci ha rezzato su tutti come lo temo sempre che non è però dove dove c'è sto quando io mi era quella tanta in cui ti vedevo che sono stato un grande e sto sì che è che lo ti dico il microfono ma mi trasferano a te a trasferare

0: di impresa, anche con me, potrei di impresa, ma in una zona assoluta, scusate, per colpa di un impossibile esempio, questo assistente, questo tipo di valigo, ogni 10 con questo tipo. Tempo, grande forma, e poi, la testa, ma è grande, è iniziato a capire, questo tipo di colpa, se in camera, e mi spiegherò questo, e tanto di fare cosa, lascia sotto questo da me, tutto, tanto si trova la cosa da me, se lo trova mi trovo, ma poi te non hai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai sempre una detective in chiave, però mi ricordo di sognare il mio progetto di trasporto sempre stato per portare un recate a un poster buttare via a un ogni tua famiglia sta con me di vai la latini però già sono la latini e ti guarda e si sono ormai dove sei sette in sempre una detective in chiave ti sono avvistato non ero più alto e tanto ti guarda che ti ho detto la latini allora non ho ronde di me
1: Io ti scuro la strada, già ti ho dato un tentativo, un tentativo passare,
0: Ya son trajes, acá son trajes, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, जीवन से फुर्सत नसुने गरेछ अनि त जीवन यस्तो भयो नि जस्तो सहज भन्नु पर्छ जस्तो पुग्दैन ठुलो च्यालेन्ज छ समाजमा पर्दा मनमा यति छ दैनिक चलाउनु छ हिजोको जस्तो सामान्य रहनसहनले भइरहेको छैन मान्छेले आत्मसन्तुष्टि मिलिरहेको छैन त्यसले गर्दा नि कहाँ बाटो कसरी हो आयोजन गर्नु परिरहेछ यिनै चिज नै हो कि आउनुभयो सम्झिनुभयो मेरा भाइहरू राख्ने मौका दिनुभयो हजुर धेरै धन्यवाद छ।

Vorrei muovere quello che è senza, non se ne prima muore per lui. Come anche di vedere, Sottina, c'è una stessa stessa cosa di più. Non tanto la sua, sotto si va di passo. Però se cade, ti chiama un po'.

0: sorella, dalla cosa parte che lei la sorella e dalla cosa che si diceva, allora scuro l'uomo, non lo chiedo a loro che la reazione di sua da parte di vita.
1: Mi tiene parlato mai di una sento qualice?
2: Non è stato, se sta.
1: Comunque, persona, qualice è il tono di quanto per Dio spazzare il popolo ancora pur detto, dando il tipo stato un rascio che deve essere un motore da vivere a casa. Da essere cagato a cantare di chi, parlando che pare per sale, il nostro anzalmano ha mio tracotto di panizzato e insomma non da vivere a casa. E se sono andato a un posto solivare, sa che sono che ci viene agrico, un altro marco di carico a me più scappare da esso di casa. Ma
3: non ti pare trasarsi, tu pare, ma ti interrarti a mezzo a stare un e quando hai capito la dipendenza di fuoco, quando hai dovuto parlare di fuoco, sono stato una delle basta per dire fuoco, la fuoco è di aprono, tra i tre tacotani di fuoco, e a questo anche di fuoco, ma un tele di fuoco, ma io non sono stato in maria da che cosa non andavo. Purtroppo, quando ho fatto la sua fuoco, non li davo, non ho disfrutato, non ho disfrutato, non ho disfrutato, che non è sconso, ma non lo voglio fare, non ho disfrutato, non ho disfrutato, non ho disfrutato, non ho disfrutato,
1: Sono un po' di cartaceo, non ho già fatto adesso di casa.

0: questo tipo di attività per trasferirti tanti di lavoratori, no, saremo molto più forti.
1: E tu lo sai, non gli regalanti di progettare una rete di lettere di capire.
0: Tutto si sa, non è una fretta da una attività. Sono molto forte ai segno, se ti faccio contattato una mia notte, non sai se ti fa. Se ho fatto una mia notte, c'è se c'è proprio già, che non ho più ai segno, se prima non fai, se ti fa, se tu fai, se ti fa.
1: Bisogna guardare
2: Sempre non c'è un'altra cosa che non è stata fatta.